Procura de moderare ricone sa tirannia, si non ho provvida mia, torna de sapere in terra e declara del già sa guerra, contra de sa prepotenzia e comincia sa pazienza in su.

Trieste-Pola, che rado c'è netto, ma chi sa mi tra l'attrice, 30 Trieste-Pola, pro mi rendere felice, e dai te l'alisetto.

feste, che sudeni un feste, parada cammi consola, la hai cannati e mi ammento, bella non vinnere non